matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, colpa del sito, basta il contratto, colpa del sito, basta il contratto, questo fortevesi, questo conviene, questo fortevesi, questo conviene.

ispirati, così ad essere, così sarà. E non ci pensate, e non vi adirate, così ad essere, così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così ad essere, così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così ad essere.